0: Radio SI Traffic Update.
1: A short traffic jam is already forming on the A1 Ljubljana Koper motorway at the Rauber Commander rest area and Postojna Junction in the direction of Koper. Drive safe.
2: Il centro informazioni sul traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali strade e autostrade della Slovenija.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.

0: Radio SI, your home of music.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...